sorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta.

compaiono donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la perrucca, resta la barba, qua la segnina, resta il biglietto, yeah, compaiono.